0: 1028. We've got Ontario, D-Zebra, 5-3, 2-9, K-King, D-Zebra, 5-3, 2-9, K-King out of Ontario. Semi-trailer.
1: 2-6-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3